quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onnesco color, quel Vergilio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quella...

ricco, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello,

0: ogni più merto.
1: Ah, cessa, cessa di tormentarmi. Ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
2: Io so qual è. Sposarle.
1: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
2: E dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheranno forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno se ciò per queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate?
0: Ah, purtroppo, purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son, natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, di caudore. Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

lì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.